0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Padova di notte.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: dormire.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono le 6:03.
1: Ed eccoci pronti a iniziare una nuova settimana. Buongiorno, bentrovati. Max è dopo con voi, inizia Buongiorno Amici. E qui a Radio Padova tutte le mattine dalle 6 alle 9 inizia con Laura Pausini con la musica alla radio.

Quanto ci manca Lucio Dalla, era Liberi, canzone del 1993, e noi non potevamo certo immaginare che sarebbe andato via così presto, ci lasciava però in eredità una grande discografia, una serie di canzoni che veramente sono indimenticabili. Liberi di darvi il buongiorno in questa mattinata di lunedì, vi accompagno fino alle 9 e vi ricordo ora la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Abbiamo inaugurato la nostra puntata e la nuova settimana con Laura Pausini e con la musica alla radio, e a proposito di musica, ora è il momento di Emma con Fabri Fibra, la loro canzone che abbiamo trasmesso a lungo durante la stagione estiva e si intitola Antidroga, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Ma com'è bella sta canzone nuova di Giusy Ferreri. Voto cosmico, e siamo arrivati anche a ricordarvi che da queste parti abbiamo 19 gradi. Insomma, comincia a fare freschetto, ma d'altronde, voglio dire, siamo a metà ottobre, non è che si possa pretendere chissà che cosa, però posso dirvi, con tutto il caldo che abbiamo patito, vanno benissimo i 19 gradi, come va bene comunque avere un 52% di umidità. Tutto sommato, ottima giornata per iniziare la settimana, e magari insieme a Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

cantante e interprete Lucio Dalla insieme a Francesco De Gregori con questa chicca firmata Radio Padova del 1979. Cosa sarà? Ma cosa sarà che vi fa rimanere vicini vicini a questa radio che ha un cuore grandissimo e vi accompagna da tanti e tanti anni e che si chiama Radio Padova? È proprio quello, è l'amore. A proposito di amore arriva anche Laura Pausini con Simili.

Zero Assoluto 2006, sei parte di me e adesso, visto che siete parte di noi e nella fattispecie siete parte di me, visto che questo è il Ciao Cri con la sottoscritta Cristina Dori, e nel caso foste automobiliste o automobilisti un po' innervositi per il costo dei carburanti, ho questa notizia che per adesso riguarda solo un impianto di distribuzione dei carburanti ad Alessandria, però hanno inventato questo massaggio mentre la macchina fa il pieno, praticamente per una sorta di pausa relax per gli autisti che ovviamente a quanto pare hanno anche gradito. È un massaggio di pochi minuti mentre magari il camion fa rifornimento, per sciogliere le tensioni e lo stress accumulati durante le lunghe giornate trascorse al volante, ed è l'iniziativa che è stata organizzata da una società che gestisce una fuel card dedicata ai carburanti alternativi per il trasporto pesante, ed è capitato verso la fine di settembre praticamente un impianto di Arquata Scrivia ad Alessandria, dove gli autisti in transito hanno potuto usufruire gratis di un breve trattamento di massaggio rilassante durante le operazioni di rifornimento. L'attività è stata affidata a una professionista olistica che si chiama Veronica Perez ed è stata calibrata per durare circa 5-7 minuti più o meno, che è oltretutto il tempo coincidente con quello normalmente necessario per fare un pieno di metano liquido, per dire. L'idea alla base è quello di offrire un momento di pausa e benessere senza incidere sui tempi di lavoro o la pianificazione del viaggio. Secondo quanto riferito dall'azienda, l'iniziativa è stata accolta positivamente dagli autisti che hanno effettuato il rifornimento presso l'impianto nel corso della giornata, una cosa che secondo me andrebbe anche ripetuta, che adesso al di là del fatto che sia, non so, distributore di metano o che so io, però appunto c'era questa professionista olistica che massaggiava proprio, faceva digito pressione, per cui non è che ti spogliavano come quando vai al centro estetico con gli oli e tutto quanto. Insomma, gli autisti erano vestiti e lei digito pressione calmava, praticamente scioglieva questi nodi, tutte quante qui sei bloccato, qui sei bloccato, e loro rispondevano: voglio vedere te che sei bloccata, se sei bloccata o no con i costi dei carburanti. Adesso invece continua la musica qui a Radio Padova Ritmo Italiano, la voce è quella di Annalisa con questa

0: parti.
1: 6 anni, bella sta canzone ancora adesso secondo me. Poi c'è questo riferimento un po' orientaleggiante, il Giappone di sottofondo, insomma. House Party di Annalisa, che ci ha portati puntualissimo a un appuntamento molto molto amato di questo orario, perché insomma, voglio dire, il Ciao Cri è fatto anche di accompagnamento nella pausa pranzo. Se state comunque viaggiando vale la stessa cosa. Allora, intanto vi dico solo che stanno per arrivare le 3 bellissime di Radio Padova Ritmo Italiano, le canzoni che ha tutta la storia della musica italiana. Ma vi ricordo che a partire da oggi, per tutta la settimana, starò con voi fino alle 4. Sarà bello stare insieme, almeno ci divertiamo un sacco, io sicuramente.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
3: Con un canto d'amore che mi dedicherà.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: terza e ultima delle bellissime di oggi, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Era il 2006 con Il Mondo Nuovo, ce l'ha cantata Neffa. Oh, naturalmente adesso prepariamoci perché c'è qualcosa di nuovo che sta arrivando invece, Quando viaggi da sola, ed è un duo che è sempre più amato, Benji e Fede, più consapevoli che mai della loro arte, per continuare questo pomeriggio in compagnia su Radio Padova.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Minacci, Maledetto me, la nuova canzone che ci piace tantissimo e noi di Radio Padova la passiamo spesso e volentieri proprio per questo motivo. E continuando a tenervi compagnia, come già detto, staremo insieme fino alle 4, pronte per voi le tre canzoni in fila. Inizieremo con Ligabue e la nuova Qualcosa per te.
1: Tre canzoni in fila.

0: delle tre canzoni in fila, Adriano Celentano era il 2000, il brano era Per Averti. Adesso invece una novità, un duetto molto molto interessante tra Biagio Antonacci e Saif, il brano è Spirituale.
1: Mi sono sognato.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa

0: stasera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia a causa di lavori. Sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 22 di domani martedì 13 ottobre fino alle ore 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto tra Verona Est e Verona Sud in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Padova alle 16:30 minuti. Un buon pomeriggio e un buon lunedì. Abbiamo iniziato la settimana, lo faremo come sempre andando fino all'appuntamento dell'aperitivo insieme qui su Radio Padova Ritmo Italiano, e questa volta troviamo anche una fantastica nuova novità, un nuovo ingresso proprio della nostra programmazione con Giornate Perse. Speriamo non sia questa, anche perché lunedì si lavora. Marco Mengoni.
1: Ti rivedrò. Ci sono troppi muri

0: piace questa musica.
1: Noi insieme siamo il Big Bang. Yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nottataccia, cose che ci mancai.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto. I cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio verso sera. E per la giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutto il Triveneto. Contesto dunque stabile con clima asciutto. Una giornata ben assolata. Solo in mattinata sarà possibile qualche nuvola a tratti sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, non supereranno i 20-22 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'era Pazzo di lei in chiusura di questo appuntamento con Biagio Antonacci. Avete sentito Biagio Antonacci, che ha avuto insomma questa onorificenza, il papà insomma, no? Dove è stata intitolata a lui una via, a Paolo appunto Antonacci, nel comune di Rozzano, proprio per il suo profondo impegno sociale e politico. Continua la nostra musica, tra poco invece daremo spazio alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Andiamo a sentirci anche Achille Lauro, questa è La città degli angeli su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. In testa alla classifica c'è ancora l'Inter, che domani torna in campo in Champions League. Alla vigilia della gara con il Bruges ha parlato Chivu.
2: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Insieme ai nerazzurri scenderà in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Bejlek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna, impegnata a Parigi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 in punto.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello. Cosa sogno?

Quadro di Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari alle 17:03 e un buon pomeriggio da parte mia, buon lunedì. Beh, dire buon lunedì, già lunedì è difficile, si fa fatica, però insomma noi diciamo buon lunedì perché siamo quelli che fanno la radio, che vi vogliono tenere compagnia, che vi vogliono coccolare fino alle 20, come sempre anche oggi, fino all'appuntamento dell'aperitivo. Ci fa molto piacere che voi siate con noi e, se vorrete, anche con la vostra voce al 328 319 8000. Questo è il numero di Radio Padova, mandateci un WhatsApp e fateci sentire insomma come ve la cavate con l'impasto vocale del lunedì pomeriggio. La musica continua con Amar Chord, ci sentiamo Sara Toscano.

C'era Safe con Parlare d'amore qui su Radio Padova Ritmo Italiano, 17:14 minuti, un po' zen, un po' insomma con questi cori che ci piacciono moltissimo e ci portano dritti dritti anche al nostro appuntamento con la viabilità, quando daremo insomma le giuste informazioni, le istruzioni per chi è sulle nostre arterie principali, cioè le autostrade del Veneto. Baciami ancora, è un auspicio. Giovanotti.

futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per

0: traffico intenso tra Castellana e Marghera verso Milano e tra Terraglio e il Bivio per la 27 Mestre Belluno verso Trieste. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste, anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Info e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Una casa può cambiare il modo in cui guardiamo tutto quello che le sta intorno. A Fratta Polesi ne potrete accorgervene davanti a Villa Badoer, progettata da Palladio per Francesco Badoer. La proposta per il prossimo fine settimana è semplice: entrare nella villa e osservare il rapporto tra architettura, decorazione e paesaggio. All'interno vi aspettano gli affreschi di giallo fiorentino con scene pastorali, figure mitologiche e allegoriche. Fermatevi su un particolare, poi tornate a guardare l'insieme. È spesso così che un luogo comincia a raccontarsi. La visita potrà essere anche un piccolo esercizio di attenzione, lontano dalla fretta con cui attraversiamo abitualmente gli edifici. Il biglietto ordinario costa 5 euro. Sono previste anche visite guidate con supplemento da concordare con il gestore. Villa Badoer, Fratta Polesine. Potrete visitarla venerdì 16, sabato 17, domenica 18 ottobre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

come sempre a quest'ora le nostre tre bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, Padre e Madre, Cesare Cremonini, qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco linea la nostra redazione per le ultime notizie, rimanete qui, adesso ancora Ritmo, quello di Irama con Cabal.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.
2: I

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la Premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria, Orsini, l'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di sedute in rialzo per la borsa, Milano chiude guadagnando poco più di mezzo punto percentuale, spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, i due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E qualche settimana fa, di sicuro in spiaggia erano altre stagioni. Va bene, invece noi andiamo in Finlandia perché c'è stato lo spettacolo dell'aurora boreale che ha colorato il cielo di Rovaniemi, che è appunto la città di Babbo Natale. Quindi lì, capito, già si festeggia aurora boreale, ecco, Babbo Natale, capito, sono già lì a meno due, ecco, che si godono uno spettacolo nel cielo veramente incredibile. Torniamo alla musica qui su Radio Padova, Ritmo Italiano, e una chitarra di Ligabue, qualcosa per te.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Re di Puglia in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'Amore.
5: Dio, non c'era più.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.